Lezione per l'indicato custodiato e responsabile per l'opposizione, il famoso signor Ricardo Testardico.